0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Netto Prezzi Expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco e gli indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché una volta si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla via.

0: esiste niente.
1: Ciao, sono Achille Lauro, un grande saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, devo stare attento.

li so per uno spunto. E ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cruda.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
5: Ho capito cosa poteva diventare.
4: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
6: C'è umidità, c'è umidità.
4: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
7: Mi fa stare bene.
4: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
16: Io.
15: E la multa dell'altro giorno?
16: Io.
15: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
16: Io.
15: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
16: Io.
17: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
18: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
19: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
22: Amore, mi racconti una storia?
23: Va bene, dai.
24: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io!
4: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
8: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
9: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
1: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Da Stampelli.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
17: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
18: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!

0: capoeira.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Passeremo. Giochiamo, dai.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati sempre.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
3: Un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70€. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: ma sono matta.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
11: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su Conad.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Buongiorno, nel Lazio sulla statale 4 via Salaria non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo Antrodoco, statale 17 Appennino Abruzzese Apollo Sannitico e prima dell'incrocio di Sigillo. In Toscana sulla statale 1 via Aurelia, tratto chiuso per manifestazione dopo la stazione di Albinia, statale 74 Maremmana e prima dell'incrocio di Alberese. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, ai 45 animali morti sull'incrocio A14 Cesena Nord, direzione incrocio Ravenna. In Puglia, sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio di Lucugnano, direzione Santa Maria di Leuca, statale 173 delle Terme Salentine. In Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, corsia chiusa per frana dopo Maratea e prima del ponte sul Castrocucco. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio La Bisarca, strada statale 478 di Sarteano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller.

0: Ed emozionante. Scordatelo, ho chiuso. Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, buongiorno, buongiorno, eccoci, inizia la nostra domenica, stavo dicendo domenica d'agosto, no? Ma potremmo dirlo questa mattina, perché insomma avevano preannunciato temperature altissime, in effetti questa volta ci hanno azzeccato. Comunque buongiorno, oggi è domenica 24 giugno, siete con Radio Italia, solo musica italiana, io sono Fiorella. Allora ci stiamo preparando, Stussi sei pronto? Stammi a distanza perché sei troppo raffreddato, guarda, troppo raffreddato, hai già iniziato a dormire così senza copertina, senza niente, capite, questi sono i risultati. Dicevo, mi preparo fino a mezzogiorno, poi sarò con voi e voi ci siete già, perché ci sono degli amici, Sergio e Donatella, che ci scrivono, che di solito ci ascoltano da casa in Toscana, ma invece da ieri siamo partiti per Pantelleria, io e mio marito stiamo facendo il giro dell'isola e ti stiamo ascoltando, che meraviglia, ci hanno dato una foto, io non sono mai stata a Pantelleria, adoro tutte le isolette italiane, ma questa mi manca. Va bene, abbiamo iniziato così, adesso vi preparate anche voi con il nostro numero che è 331 995 0095, così il programma lo facciamo insieme. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il presidente americano dice accordo pronto con l'Iran, Hormuz verrà riaperto, presto i dettagli, ma i Pasdaran frenano, solo propaganda, l'annuncio dopo un colloquio con Netanyahu. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'assalitore, già noto al Secret Service, un passante ferito, è grave, dimostrazione che serve costruire uno spazio sicuro, commenta Trump. Massiccio attacco russo su Kiev in rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Luhansk, almeno 4 morti e 20 feriti, usati missili balistici e testate multiple. Elezioni amministrative, si vota in oltre 700 comuni da Venezia a Messina, si eleggono i sindaci in 18 capoluoghi, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le salme dei sub morti alle Maldive sono rientrate in Italia, domani la prima autopsia su Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi, si indaga per omicidio colposo. Un fiume di persone alla camera ardente di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, morto giovedì, stamattina a Pollenzo, la commemorazione funebre, lutto cittadino a Bra. Serie A, Lazio Pisa 2-1, pareggia l'Inter, alle 15 Parma Sassuolo, poi Napoli Udinese, alle 20.45 le 5 sfide tra Champions e Salvezza, Formula 1, Russell in pole, gara alla 22. Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fior di Mungiu, miglior regia con storico exequo a Calvo Ambrossi e Pavilovski, a Barbara Streisand riconoscimento alla carriera.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia. Italia, solo musica italiana.
3: In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi 24 maggio 2026 ed è di Pentecoste. Luca Ward insieme a voi. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete. La giornata sarà alquanto monotona per i vostri gusti, ma in graduale e incessante ripresa. Sappiate ben programmare le attività che vi fanno spendere troppe energie e circondatevi di persone sincere e gradevoli che sapranno apprezzare il vostro fascino. Toro. Le stelle vi rendono più caldi e altruisti. Avrete soddisfazioni dalle persone che vi sono vicine e che vi dimostreranno tutta la loro gratitudine. Parlate schiettamente con il vostro partner e tanti equivoci inutili si chiariranno. Gemelli. Vi aspetta una piacevole domenica nella quale vi sentirete circondati da sentimenti sinceri, di amicizia e d'amore. Avrete tanta energia e voglia di darvi da fare, ma non sarà facile convincere chi vi circonda della validità delle vostre idee. Cancro. Gusto della sicurezza e dolci tentazioni si intrecciano nel vostro cielo. La vita oggi vi sorride, non perdete tempo, godetevela con tutto il vostro abituale entusiasmo e coinvolgete chi vi ama. Possibile una piccola vittoria. Leone. Mantenete sangue freddo e razionalità e risolverete tutti i problemi odierni. In amore, l'ardore leonino oggi smentirà la sua fama. Non sarà un falò, ma una misera fiammella che si affievolirà al primo colpo di vento contrario. Vergine. Oggi saprete sfoderare un'abilità di persuasione eccezionale, il che significa che riuscirete a tirare tutti dalla vostra parte e indurre chiunque a pensarla come voi. Sentirete il bisogno di comunicare ad ampio raggio con la persona che amate. Bilancia. Una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Sarà una magnifica domenica per i single che saranno ricercati e corteggiati come non mai. Scorpione. Affronterete ogni situazione con intraprendenza, prendendo in considerazione sia gli aspetti pratici che creativi. È bello che anche un tipo astratto come voi abbia momenti di concretezza e razionalità. Casa e famiglia richiederanno maggiori attenzioni. Sagittario. Dopo un sabato molto tranquillo potreste forse per reazione ritrovarvi inquieti e desiderosi di fuggire via. La luna non è favorevole al vostro segno, perciò non dovete essere impulsivi. Sapete benissimo che avete anche voi bisogno di punti fermi. Capricorno. Rispetto alla giornata di ieri, oggi sarete molto più sereni e produttivi. Potrete dedicarvi ai piccoli lavori casalinghi che di solito trascurate. Coinvolgete la persona amata in una vostra attività e vedrete che si creerà un clima incandescente. Acquario. Non difendete ad oltranza le vostre idee, non liquidate le critiche attribuendole all'invidia perché potrebbero essere giuste. Problemi di denaro raffredderanno l'atmosfera sentimentale. Impegnatevi per trovare una soluzione possibile. Pesci. La giornata festiva sarà brillante e intensa sul piano dei sentimenti. Avrete via libera nell'amore e nell'affiatamento di coppia, anche a costo di modificare progetti già tracciati. Un cambiamento potrà essere la vera mossa risolutiva per dare un impulso alla giornata. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Ma allora sono partita proprio con il botto questa mattina, ma veramente ho detto che è il 24 giugno? Evidentemente sì, perché mi state scrivendo, no guarda che è il 24 maggio, lo so amici, però ragazzi oggi è proprio estate, no? E quindi insomma ci stava, non ero tanto distante, quindi per me è già estate piena. Allora buongiorno Pino Daniele con Neve al sole, allora parliamo soprattutto di sole questa mattina, anzi è da tanto che non lo faccio questa cosa, quindi lo voglio fare. Io penso che quasi tutta l'Italia sia baciata dal sole, da belle temperature, forse a sud Italia no, tipo Calabria, però insomma è da tanto che non dico affacciati alla finestra, quindi ve lo chiedo questa mattina, visto che merita la giornata, affacciatevi alla finestra o magari siete già in giro e raccontateci che cosa vedete di bello, se vi va mandateci anche una foto al nostro numero 331 995 0095. Quindi devo salutare un'amica che ci ascolta da Gran Canaria, che bello, si chiama Susanna, dice che vive lì da 9 anni e ci ascolta sempre tutte le mattine. Beh, immagino che anche lì sia una giornata spettacolare. Allora, buona domenica, abbiamo tanta bella musica da ascoltare, tante canzoni nuove, come questa che ha lanciato veramente da pochi giorni, è la nuova di Brescia, il titolo è Da Dio.

0: Intanto stanno arrivando delle immagini bellissime che stanno mandando agli ascoltatori. Roberto ha mandato una immagine su Roma spettacolare, insomma vedo che anche lì oggi è una giornata bellissima. Saluto Simone, ciao Simone, che è in viaggio in questo momento, anche Alessandro da Carrara, e fra poco torno e continuiamo.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
3: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Mar-

0: qslunga.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Questa sera, dalle 21, su Radio Italia TV.

loro con lo stadio, e si chiama Stadi 26, il suo nuovo tour, e ormai mancano veramente pochi giorni, perché Tiziano partirà il 30 maggio da Lignano Sabbia d'Oro, la data zero, e poi c'è subito Milano il 6-7 giugno. Sono 12 gli appuntamenti con Tiziano Ferro che noi seguiremo, perché siamo la radio ufficiale quindi di Stadi 26. Ma quanti paesaggi bellissimi mi state mandando, però devo salutare, questo è un panorama un po' diverso quello che ha mandato invece Barbara da Benevento. Dice: guarda, dalla mia finestra vedo tanti stendini con tanti panni e tanti vestiti che prima o poi si asciugheranno e nel pomeriggio dovrò stirare. No, ma che bucato hai fatto? Perché poi mi ha mandato la foto di tutto il bucato. Va bene, cioè, però noi le teniamo tanta compagnia. Benissimo, adesso abbiamo la nuova canzone di Elettra Lamborghini, dopo insomma il grande successo di Voilà, è tornata con questa canzone che sarà senz'altro un tormentone, uno dei tormentoni di quest'estate. Tra l'altro lei ha preso spunto dal festival in cui, vi ricordate, aveva coniato la famosa espressione festini bilaterali, e ha dato questo titolo al suo prossimo tour, e quindi tour bilaterale, partirà il 12 giugno e tutte le date sono sul nostro sito, quindi radioitalia.it. L'ascoltiamo con Bam Bam Bambina.

quanto è bella questa canzone di Tananà, il titolo Tango, bella, veramente bellissima. Allora facciamo ancora un giro degli amici che ci hanno mandato delle immagini, che ci raccontano insomma cosa stanno vedendo in questa bella giornata. Grazie Massimo per questa immagine bellissima da Trapani, anche lui scrive giornata stupenda. Ciao, dal mio terrazzo vedo l'Etna, scrive Rosa da Francavilla di Sicilia. Com'è? Tranquillo? È tranquillo questa mattina? Dai, speriamo di sì. Da Zurigo ci sono degli amici che stanno passeggiando con i cani, si chiamano Luca con Terry e Sheila, giusto? Cristina da Vercelli è in viaggio anche lei con la famiglia, anche da Stoccarda ci scrivono, è una giornata veramente molto bella. Serena dice mi sto preparando perché domani arriva la mia mamma, non vedo l'ora perché non ci vediamo da 6 mesi. E anche Antonio, Daniela, Piero, Marinella, Giada, quanti siete? Avete un pullman? State andando all'abbazia di San Fruttuoso? Dice giornata meravigliosa, caldissima, è già estate, ma per questo io ho detto prima che era il 24 giugno, cioè non è che mi sono sbagliata veramente tanto. Allora sono le 9:38 e adesso è il turno di, ecco qua sono tanti, sono Mace con Salmo, con La Pesce, con Cattive Abitudini.

0: Allora, c'è un sacco di amici che si stanno scrivendo, che stanno raccogliendo le ciliegie. Beh, ci siamo, questo è il periodo. Anche Anna Maria da Polignano a Mare dice che è una bellissima giornata, chi sta andando in bicicletta. Cioè Davide da Faenza dice ciao dalla Romagna, quindi tu sei in bici con le cuffiette e ti stiamo tenendo compagnia, è giusto, è così. E allora pedala, cioè c'è tante canzoni che parlano di pedalare, di passeggiate in bicicletta, quindi queste sono tutte per te questa mattina. 9:42 minuti. Allora buon viaggio e buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto!
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
16: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
18: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
19: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
20: Ho capito cosa poteva diventare.
19: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
21: C'è umidità, c'è umidità.
19: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
20: Mi fa stare bene.
19: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21:30 su Real Time, canale 31.

0: Stupida sfortuna, la voce di Fulminacci qui su Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo adesso delle case, perché sono aumentati i prezzi, no? Delle case un po' ovunque, ma sono aumentati anche i prezzi dei garage. Sapete che a Roma c'è un garage, un box di, alcuni dicono 10, altri 13 metri, quindi piccolino, 13 metri quadrati, è sul mercato. No, rido, perché insomma molti potrebbero comprarsi un bellissimo appartamento, perché costa 260.000 euro, un garage di 13 o 10 metri quadri. Vi dico che è in centro, però ci mancherebbe, in Piazza Navona, al seminterrato di un palazzo signorile, un palazzo sorvegliato 24 ore su 24, servizio di portineria, sì, vabbè, tutto quello che vuoi, però ragazzi, 260.000 euro. Il problema è, oltre al prezzo, è la dimensione, cioè in 10-13 metri quadrati ci sta un'automobile? Questo lo chiedo a voi. Beh, una moto senz'altro sì, molto comoda, forse una macchina piccola, no? Piccolissima, secondo me, no, in 10 metri secondo me non ci può stare. Comunque ragazzi, questi sono i prezzi a Roma in centro per un garage, e continuano a crescere, sapete perché? Perché c'è richiesta, è questo, no? Insomma, è questa, è la legge del mercato, quindi c'è richiesta di box in centro. Io vorrei proprio sapere se riescono a venderlo a questa cifra, secondo voi? Ma secondo me sì, qualcuno che non ha problemi dice, cioè io ho un bel garage in Piazza Navona, ma se non ci puoi mettere la macchina, che è troppo piccolo, che te ne fai? Dice, non me ne frega niente, lo prendo per la moto. Va bene, lo so che adesso arriveranno i vostri commenti a proposito, e intanto noi invece ascoltiamo la nuova canzone di Mr. Rain, e tra l'altro per la prima volta lui il prossimo autunno, ottobre, novembre, farà un tour nei teatri, come il titolo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

Elodie, mi odi? Allora, a proposito di quel garage piccolissimo che costava 260.000 euro, Marco dei Rapallo dice sì, guarda che ci entra un utilitario. Ho detto vabbè, è dai 10 ai 13 metri quadri, ma entra una macchinina. Lui dice di sì, allora lo vendono, cioè lo vendono subito. Va bene, siamo pronti adesso per sapere com'è la situazione meteo in Italia per questa domenica. E intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10 e un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Domenica l'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giorgia Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 10:09, siete con noi anche in questa domenica 24 maggio. Maggio è il mese di maggio, ancora sono andata oltre un po' questa mattina. Sono Fiorella, buongiorno. Allora parliamo adesso, vi voglio parlare di animali, perché vi parlo di Nebbia, che è una cagnolina di condominio. In che senso? Nel senso che lei è stata adottata da un intero palazzo, è stata recuperata dalla strada, chiaramente sterilizzata, microchippata, insomma, e da oggi non vive più nei pericoli della strada o in canile, perché è stata accolta proprio da un condominio di Priolo Gargallo, che è in provincia di Siracusa. Adesso i residenti si prendono cura di lei ogni giorno, con l'aiuto tra l'altro di un tutor responsabile. Ma io trovo che sia un gesto bellissimo. Ma dove dormirà? Quindi, se è un condominio intero, non so se fa una notte in ogni abitazione, o magari no, o magari ne hanno preparato una situazione proprio per lei. Tra l'altro ha parlato anche il sindaco, dicendo: Nebbia si chiama questa cagnolina, avrà l'effetto di una grande famiglia condominiale. Io trovo che sia un gesto bellissimo, ma penso che non sia unico in Italia, no? Ci sono tante situazioni simili, magari anche voi avete adottato un animale perché aveva deciso che la sua casa sarebbe stata la vostra, no? Ve la siete trovata lì, vi veniva, in genere i gatti lo fanno questo, no? Vi veniva a trovare ogni giorno, ogni sera, e poi alla fine, insomma, è diventata la sua abitazione. Quindi, se avete qualcosa da raccontarci a proposito, noi siamo sempre felici quando parliamo di animali, quindi scriveteci pure al 331 995 0095, quindi se avete adottato un animale, ma per caso, perché è lui che vi ha scelto. Tra l'altro fatemi salutare Nora e Stefano, dice: siamo due fratelli e ci ascoltano dall'Alto Adige, stiamo andando a fare una grigliata con mamma e papà, e vi abbiamo salutato molto volentieri. A questo punto, come tutti i giorni, dobbiamo ascoltare il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Adriano Celentano, per averti, mi state raccontando delle storie bellissime a proposito di adozioni di animali. Questa la voglio leggere subito. Flavia ci racconta che l'anno scorso è arrivata da loro una gatta incinta e loro l'hanno accolta e proprio quella notte ha partorito. Poverina, evidentemente cercava proprio un posto sicuro e ha partorito 4 piccolini che poi sono stati dati in adozione, però adesso l'hanno chiamata Pierina. Questa gatta è rimasta con loro, quindi è una storia molto bella. Ce ne sono altre, le leggeremo fra poco qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto.

0: JustaUnPenny.it.
1: JustaUnPenny.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati

dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, domani alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

stessa direzione. A proposito di direzioni, voglio salutare Max, Sevi e Family che in questo momento stanno guidando, si trovano in Sicilia, Trapani, poi andranno a Cefalù, poi andranno a Palermo. Mamma mia, vi invidio, viaggio veramente bellissimo, la Sicilia è spettacolare. Torniamo a parlare di animali adottati. Gianni dice: guarda, io ho adottato un cagnolino che era un mio amico che non poteva più tenerlo. Ad esempio Betty e Alessandro dalla provincia di Verona hanno adottato Diana perché è mancato il padrone, finiva in un canile e dice: adesso è la nostra principessa, è bellissima, è buonissima. Ciao ragazzi della d'Italia, io ho 5 gatti tutti salvati dalla strada, ed è un gesto molto bello, cara Gloria di Grosseto. E poi volevo raccontare la storia di mio figlio. Un giorno mi disse: o mi fai un fratellino o mi prendi un gatto. Alla fine il nostro Pippi Zampetta ha riempito i cuori di gioia. Va bene, questa amica è di Genova, sì, si chiama Monica. Ok, intanto sono le 10:32 minuti, è proprio arrivato il momento per andare

0: a vedere un bellissimo film. Sentiamo.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ultimo con Romantica, così è arrivata senza fare grandi annunci questa nuova canzone, è arrivata proprio venerdì scorso, anticipa tra l'altro il suo prossimo album Il giorno che aspettavo, e questo giorno sarà il 19 giugno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
8: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai

0: pazienti alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Arisa con Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno e una bella domenica, la stiamo trascorrendo insieme. Adesso io vi racconto un po' delle storie, insomma, che arrivano un po' da tutto il mondo, e questa volta andiamo in Messico perché parliamo di un bambino che si chiama David. È un bambino che ha 10 anni e che sui social è stato ribattezzato David Da Vinci. Non si ispira al nostro Sal Da Vinci assolutamente, ma proprio a Leonardo. Sapete perché? Perché questo piccolo ha un quoziente intellettivo di 162 punti, nettamente superiore a tutti i plus dotati che si fermano a 130. Pazzesco! Questo 162 addirittura. Non frequenta una scuola normale e vabbè, possiamo anche immaginare, chissà che noia per lui. Sta seguendo dei corsi presso una scuola online internazionale che gli permettono di ottenere un diploma e poi accedere all'università. 10 anni, amici. Sapete che lui parla spagnolo, inglese, francese e tedesco, appena iniziato a imparare il russo, il portoghese e anche l'italiano. Sta per pubblicare un libro, ha già lanciato un'app, sogna di compiere il primo intervento chirurgico nello spazio. Cioè, tutto questo sta in questa testolina di questo bimbo di 10 anni. E lui ha detto: potrei essere un genio a 70 anni, ma solo dopo che avrò realizzato cose straordinarie nella vita. Cioè, l'ha detto così un po' con modestia, però è veramente un genio. Va bene, ci lasciamo solo per un attimo, giusto? Torno fra pochissimo.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

con Giulio Cesare e ci scrivono: fate gli auguri a Gloria e Riccardo perché fra un'ora si sposeranno. Che bello, cioè che bello, tanti auguri veramente di cuore. Non lo so se ci stanno ascoltando, cioè chissà la tensione e l'emozione. Comunque noi li abbiamo salutati ugualmente. Va bene, siamo pronti per affrontare un'altra ora insieme? Noi ci siamo, Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle ore 11. Radio Italia.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il presidente americano, accordo pronto con Iran, Hormuz verrà riaperto presso i dettagli, ma i Pasdaran frenano solo propaganda. Rubio, un annuncio potrebbe arrivare oggi. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'assalitore già noto al Secret Service, un passante ferito è grave, dimostrazione che serve costruire uno spazio sicuro, commenta Trump. Massiccio attacco russo su Kiev in rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Lugansk, almeno 4 morti e 60 feriti, usati missili balistici e testate multiple. Elezioni amministrative, si vota in oltre 700 comuni da Venezia a Messina, si eleggono i sindaci in 18 capoluoghi, urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Le salme dei sub morti alle Maldive sono rientrate in Italia, domani la prima autopsia su Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi, si indaga per omicidio colposo. Un fiume di persone alla camera ardente di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, morto giovedì, stamattina a Pollenzo la commemorazione funebre, lutto cittadino a Bra. Se a Lazio Pisa 2-1, pareggia l'Inter, alle 15 Parma Sassuolo, poi Napoli Udinese, 20:45 le 5 sfide tra Champions e Salvezza, Formula 1, Russell in pole, gara alle 22. Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Mujù, miglior regia con storico ex equo a Carlo Ambrossi e Paul Nikoski, a Barbara Streisand, riconoscimento alla carriera.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Rosvillain con Click, boom boom boom, ancora buona domenica cari amici insieme fino a mezzogiorno, sono Fiorella, eccoci qua, buongiorno, abbiamo già affrontato un po' di argomenti questa mattina, invece adesso vi voglio chiedere, beh, sarete stati voi qualche volta in un ristorante all you can eat, no? Cioè quei ristoranti che paghi un fisso e puoi mangiare tutto quello che ci sta, insomma, a questo punto, perché a volte si esagera. E allora vi dico che cosa ha deciso di fare un ristorante di Siviglia, perché ha introdotto una penale che ufficialmente è rivolta ai clienti che creano ripetuti problemi, che non conoscono i propri limiti. Diciamo che questo provvedimento si è reso necessario per colpa di alcuni ragazzi che, approfittando appunto di questa modalità tutto incluso, si sfidavano a chi mangiava di più. Ok, e poi c'erano dei problemini, pur di vincere la competizione molti esageravano, io non sto a andare nei dettagli, ma potete immaginare, no? Cioè si sentivano male, stavano male, e quindi i gestori hanno affisso un annuncio in cui invitano i clienti a ordinare esclusivamente le portate che sono in grado di consumare, e hanno introdotto questa penale sia per scoraggiare, diciamo, gli eccessi, sia per pagare poi le spese di pulizia. Io lo trovo giusto, però innanzitutto è uno spreco, dai, assolutamente uno spreco alimentare, però c'è questa tendenza, no? Quando è tutto incluso, uno dice vabbè, mangio, tanto il prezzo è sempre quello, sì, però poi c'è un altro prezzo da pagare, c'è il prezzo fisico. Quindi io sono assolutamente d'accordo con questo ristorante di Siviglia. Vabbè, dici, ma che argomento affronti a quest'ora del mattino? No, avete ragione, adesso parliamo di cose non più legate al cibo, ma siamo pronti per ascoltare una bella canzone di Achille Lauro. E Achille Lauro ha scritto questa canzone insieme a Paolo Antonacci, a Davide Simonetta, due autori, insomma, che da qualche anno stanno firmando tutti i più grandi successi del panorama musicale, e anche questo è ormai un successo. Comuni

Eric Gravaro con il posto dei santi, fatemi salutare Bevi e Luca che scrivono oggi primo sole in vostra compagnia, quindi sono a prima abbronzatura e in sottofondo c'è la nostra musica, quella di Radio Italia, solo musica italiana. Allora buona domenica.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.

0: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
2: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: successo immortabile questo di Zucchero con le mani. Beatrice ci scrive che sta passeggiando e vorrei il vostro saluto, ciao, buona camminata. Tra l'altro noi riconosciamo i benefici del cammino, no? Del camminare fa veramente molto bene e secondo la scienza bastano 30 minuti di passeggiata quotidiana al giorno. Dice non è necessario andare in palestra ogni giorno per stare bene fisicamente e mentalmente, se non vi piace la palestra camminate, il sistema cardiovascolare migliora e la combustione dei grassi viene favorita, inoltre i muscoli si rafforzano, le articolazioni diventano più forti, ci si sente praticamente più giovani e più attivi e poi anche l'umore ne giova. Però la passeggiata, perché sia realmente benefica, deve durare, cari amici, almeno 30 minuti di seguito e senza pausa. Ma dai, 30 minuti ce la possiamo fare, poi adesso insomma che arriva l'estate, bel tempo, si fa assolutamente molto molto volentieri. Stiamo per ascoltare adesso Jovanotti e Alfa con questa nuova canzone. Allora, l'abbiamo detto spesso che Alfa è un grande fan di Jovanotti e ha raccontato che proprio il suo primo concerto è stato quando aveva 5 anni ed era quello di Jovanotti, cioè quindi ha evidentemente convinto i genitori a portarlo a vedere Jovanotti. Chissà, a 5 anni lui non avrebbe mai immaginato che poi sarebbe riuscito a collaborare con lui. Eccoli insieme con Buon Vento.
1: Ed è un po' di

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, loro come cose su Radio Italia, solo musica italiana. In Giappone sono nati i caffè del pianto. Allora non è che sono dei caffè che uno vanno lì, hanno voglia di piangere, si sfogano, no, sono degli spazi gratuiti dove le mamme con neonati possono magari riposare, parlare, stare in compagnia insomma di altre mamme nelle ore difficili. Praticamente a volte i neonati si dice che prendono il giorno, no, per la notte, quindi stanno svegli tutta la notte, piangono, e allora ci sono questi bar ad accogliere queste mamme, perché poi magari il marito deve riposare e il giorno dopo deve andare a lavorare. Questi bar sono aperti tutta notte, quindi aprono alle 9 di sera, dalle 21 fino alle 6 del mattino. Offrono anche dei materassini per i bambini, insomma degli spazi per allattare, e ci sono delle volontarie anche pronti ad ascoltare queste mamme proprio che non ce la fanno più. Uno dei più celebri è gestito da una ragazza di 28 anni che ha trascorso diverse notti insonni col suo piccolo, quindi sa bene di cosa si tratta, mentre il marito riposava insomma per andare a lavorare. Le mamme che frequentano questi caffè

Cioè del pianto che pare che abbiano veramente successo, quindi il pianto è quello dei bambini praticamente, raccontano di un'esperienza molto positiva, soprattutto dal punto di vista del dialogo, no? Con le altre donne presenti. Io stavo facendo una riflessione mentre leggevo questa notizia e dico sì, va bene, ma se il bambino magari a un certo punto di notte si calma, ma tutti gli altri piangono, allora si sveglia anche lui, quindi non lo so poi come va a finire, assolutamente non lo so. Va bene, il momento di Madame, tra l'altro sappiamo che lei ieri ha incontrato i suoi fan a Bari per firmare le copie del suo ultimo lavoro Disincanto, e adesso l'ascoltiamo con Marrakesh, Volevo capire.

0: Fatemi salutare la piccola Marta che ha mandato un messaggio, è una voce molto molto carina. Allora rimani con Radio Italia perché vedrai che prima o poi la canzone che hai richiesto passerà, perché Olly passa veramente molto molto spesso. Intanto sono le 11:41 minuti e la domenica è con noi con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
3: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto via con me.
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: conosci una canzone d'amore buttata via e Michele ci chiede di avvisare la moglie che si chiama Gerardina che sta tornando a casa, quindi praticamente un messaggio per dire butta la pasta, no? Prepara il pranzo della domenica che sto per arrivare. Allora è tornata Valentina Parisse con una nuova canzone che scava dentro e resta addosso, insomma chiede di ascoltarsi davvero. Tra l'altro ad accompagnare questo brano c'è anche un videoclip molto intenso che trovate in rotazione su Radio Italia TV. No, a proposito, su Radio Italia TV, se non l'avete visto, volete rivedere questa sera, mi raccomando, non perdete il nostro Radio Italia Live, il concerto. E adesso ascoltiamo Le cose che sai, Valentina Parisse.
1: Ti ho voluto bene ma per sbaglio, ti ho pregato ma non eri un santo, tu riempivi il vuoto e io lo spazio.

0: arrivata la nostra domenica insieme. Buongiorno, benvenuto.
1: Posso?
0: Come sta? Prego.
1: Bene, grazie. Lei come sta? Ha preso solo ieri.
0: Un filino, però oggi.
1: Ma guarda com'è già rossa la fiorella. Amiche e amici all'ascolto, bene, dovrete sapere che la nostra fiorella ha preso il sole e si vede.
0: Un pochettino, perché sì. Io metto la protezione.
1: Sì, ha il naso rosso.
0: È il naso quello. Oh.
1: Che succede?
0: Che dobbiamo fare? Quello... Rimane sempre fuori.
1: Ho capito, Fiorella, ma è uno che
0: anche se ti metti il cappellino, poi c'è il naso.
1: Sembra quasi che si è bevuto 2 litri di vino, no? Che ha preso il sole,
0: no,
1: Fiorella.
0: No, non lo dico, è brutto questa cosa col naso rosso.
1: Sto scherzando. Sono un burlone. Cara Fiorella, io la classifica, sono pronta a raccontarla. Noi ci conteremo se Dio vuole settimana prossima. Anche oggi siamo di sole?
0: Sì, dai.
1: Dai.
0: Dai, sì, chiediamo, sì, perché ci dobbiamo preparare alla prova costume.
1: Ai.
0: Lo sa quello, sto leggendo sui social, molti scrivono com'è andata la prova costume? Bene, si è asciugato.
1: Ah, ecco. Quindi, cara Fiorella, funziona. Ci vediamo allora sabato prossimo più o meno a quest'ora. Che ore sono qui a Radio Italia, solo musica italiana?
0: Adesso sono le 12:01.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il presidente americano, accordo pronto con Iran, Hormuz verrà riaperto presso i dettagli, ma i Pasdaran frenano solo propaganda. Rubio, un annuncio potrebbe arrivare oggi. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'assalitore già noto al Secret Service, un passante ferito è grave, dimostrazione che serve costruire uno spazio sicuro, commenta Trump. Massiccio attacco russo su Kiev in rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Lugansk, almeno 4 morti e 60 feriti, usati missili balistici e testate multiple. Elezioni amministrative, si vota in oltre 700 comuni da Venezia a Messina, si eleggono i sindaci in 18 capoluoghi, urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Le salme dei sub morti alle Maldive sono rientrate in Italia, domani la prima autopsia su Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi, si indaga per omicidio colposo. Un fiume di persone alla camera ardente di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, morto giovedì, stamattina a Pollenzo la commemorazione funebre, lutto cittadino a Bra. Serie A, Lazio Pisa 2-1, pareggia l'Inter, alle 15 Parma Sassuolo, poi Napoli Udinese, 20:45 le 5 sfide tra Champions e salvezza, Formula 1, Russell in pole, gara alle 22. Festival di Cannes, Palma d'Oro, Fjord di Mujù, miglior regia con storico ex equo Carlo Ambrossi e Paul Nikoski, a Barbara Streisand, riconoscimento alla carriera.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

0: Eccola qui, la nuova classifica. Sono pronto, anzi prontissimo, a raccontarvela. Partiamo dalla 20ª posizione. Al numero 20, Tommaso Paradiso, I Romantici. Al numero 19, Dito nella Piaga, Che Fastidio. 18esimo è Sal Da Vinci, che riguadagna una posizione con Per Sempre Sì. Al numero 17, Cioffi e Noemi, Farfalle nello Stomaco. Al numero 16, 4 posti in più per lei, Arisa, con il suo nuovo singolo che ha per titolo Rugiada. 15esimi, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Al numero 14, Fulminacci, Maledetto Me. 13esimo, Achille Lauro, Comuni Immortali. Al numero 12, nuovo entrato, il nuovo singolo di Elisa, il titolo è Amore è. Al numero 11, Madame Marrakesh, Volevo Capire con Marrakesh. Al numero 10 ci sono Emma e Ercomi, che sono stati con noi pochi giorni fa nel nostro Radio Italia Live, il concerto. Al numero 10 c'è Baci Piano.
1: Scusa.

0: l'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo.

0: premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Quinto Safe, un posto in più per lui col suo nuovo singolo. La canzone al numero 5 è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Siamo arrivati alla quarta posizione e al numero 4, 7 posti in più per lui, c'è Francesco Gabbani, il brano ha per titolo Summer.

primi nuovi entrati, Pinguini Tattici Nucleari, direttamente in vetta alla classifica con Sorry Scusa, lo sento. Al numero 2 The Colors Rolling Stones. Terze, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Al numero 4 c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, mentre quinto è Safe con Buona Domenica. Gli altri seguono, come sempre, io da domani questa classifica ve la racconterò nuovamente. Quattro posizioni al giorno in quelli che definiamo gli spaccati, che non dovete perdere assolutamente, subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
12: Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

La nostra calda e domenicale redazione mi fa parlare della borsa vintage che vale un tesoro. In America una donna ha scoperto che una vecchia borsa vintage acquistata a un mercatino valeva in realtà una fortuna. La protagonista di questa storia l'aveva adocchiata su una normale bancarella pagandola poco più di $1. Solo grazie a un programma TV in cui esperti d'arte e antiquariato valutano gli oggetti ha scoperto che quella borsa valeva in realtà $35.000, e cioè più di 30.000 euro. Senza che lei lo sapesse, aveva infatti in mano un accessorio molto raro e di lusso, caratterizzato da dettagli in platino e tempestato di pietre preziose. Acipicchia. Le cuciture a mano e lo stato di conservazione considerato eccezionale hanno poi contribuito a far salire la valutazione di quella borsa.

0: e in questa bella domenica ho il piacere di, così, di farmi avvicendare, non di ospitare, di farmi avvicendare da queste due meravigliose creature del primo pomeriggio. Alla mia sinistra, come sempre, Ilaria Cappelluti. Buongiorno. Ma Ilaria,
1: buongiorno Mario, buona domenica.
0: E alla mia destra c'è Francesco Cataldo.
2: C'è il petto da piccio, da tacchino proprio, quanto
0: Francesco,
2: sono gonfio, eh?
0: Guarda che c'è la cernina giù. Aia.
2: Non hai fatto a vedere fino
0: radiofonicamente parlando, dato che questo è uno scoop, tira su quella roba, Francesco, che c'è Ilaria da questa mamma di Ilaria.
1: Scandalo.
0: Ma io non lo so, ma si può, Francesco.
3: Succede.
0: Perché
3: ti vesti di corsa e magari certi dettagli li trascuri.
0: Sì, vabbè, ho capito.
3: Poi si diceva da piccoli, quando la bottega è aperta, un mastro fatica.
0: Hai capito? Beh, io direi di cambiare di discorso. Abbottonati per favore la giacca, sul bottino che tieni. Allora, ragazzi, vi lascio la radio. Ok? Noi ci rincontreremo fra meno di una settimana, sabato prossimo. Quindi io ringrazio il signor Francesco Cataldo alla mia destra.
3: Grazie a te, Mario.
0: La signorina Ilaria Cappelluti alla mia sinistra.
1: Ma grazie.
0: Ringrazio voi, amiche e amici di fronte o di lato, ovunque siate rispetto a noi. E per quanto mi riguarda, l'appuntamento è rimandato a domani. Come ogni lunedì, ci sarà il primo spaccato della nuova classifica, quella di oggi. Ancora grazie a Ilaria e grazie a Francesco.
3: Ciao,
0: a sabato.
3: Mario.
0: Ciao, ragazzi.
1: Grazie, Mario.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica 24 maggio 2026 da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, qualche guaio per il vinaio, il vino frena. L'anno scorso pesanti export e consumi con un calo del 2,4%. 8% delle vendite complessive sul 24 e una riduzione del 3-4% dell'esportazione. Lo afferma l'indagine annuale sul settore vinaio basata sulle 255 principali società di capitali italiane del settore. Secondo lo studio, nel 25 la produzione mondiale di vino è stimata in 227 milioni di ettolitri, più 0,6% su anno, mentre i consumi si sono attestati a 208 milioni di ettolitri, in diminuzione del 2,7%. L'Italia si conferma però il principale produttore mondiale con 44,4 milioni di ettolitri, 19,7% del totale, con un piccolo aumento rispetto al 24, e cioè lo 0,7%. Nell'Italia, con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone rinunciano ai figli anche se li desiderano. Il 5,5% non li vuole, 3 su 10 li hanno già, ma il 62,2% ha rinunciato maggiormente per la sfera economico-lavorativa, così l'Istat nel rapporto annuale 2025. È un dato molto pesante. L'Europa taglia le stime sull'Italia, shock energetico pesa sull'Eurozona. Secondo Dombrovskis, l'Italia, valutiamo la prudenza. SpaceX sbarcherà al mercato borsistico Nasdaq il 12 giugno con la più grande IPO di tutti i tempi, lo riporta il Wall Street Journal. Mercato immobiliare, osservatorio Agenzia Entrate ABI, nel 25 balzo compravendite più 6,4%, crescita maggiore a Palermo, Torino, Roma. Capri è l'isola italiana con il mattone più caro, con prezzi di vendita che nel 26 hanno registrato gli 8.869 euro al metro quadro, nonostante un leggero calo rispetto al 2021, meno 0,4. Al secondo posto c'è l'isola di Ponza, mentre l'isola d'Elba supera Ischia. Lo studio ha approfondito il prezzo della casa nelle principali isole presenti nel territorio italiano. Accordo provvisorio tra Europa e Stati Uniti sui dazi, l'Europa cala le braghe, la Meloni dice che si lavora sulla crisi delle sulle accise e sui migranti irregolari. Il governo infatti, contro il caro carburante, propone il rinnovo del taglio delle accise fino al 6 giugno. Benzina a 5 centesimi, il gasolio scende però da 20 a 10 centesimi. Aiuti agli autotrasportatori e al settore agricolo. Vedremo queste iniziative a cosa porteranno. Attenzione, c'è tanta Italia al voto oggi e domani, circa 700 realtà locali alle urne, 6 milioni di elettori, eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. È un voto locale, certo, ma può avere delle ricadute a livello nazionale ed anche a livello economico. Domani via ad una nuova settimana di borsa, con Milano che riparte da più 2,35%, spread a 73 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,37% con l'euro contro dollaro attorno all'1,16. Wall Street positiva più 0,95%, praticamente invariato il mercato azionario a Milano. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam Bam Bambino.
1: Fresco fresco, nuovo nuovo, è uscito venerdì. Possiamo dire che quest'artista ha messo il turbo?
2: Sì.
1: Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, questo è il titolo del
2: Bravo.
1: Nuovo brano.
2: Io ho terrore di dire questa. Posso provarci anch'io?
1: Sì.
2: Bam Bam Bambina, ce l'ho fatta. Ok, si può fare.
1: Perché viene da dirlo più volte, perché bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
2: bam bam bam bam bam bam
1: bam bam bam bam bam bam. Sembrava una moto, però. Prima invece c'era Giorgia. Vogliamo portare rispetto a questa nostra artista? Di Sole d'Azzurro?
2: Guarda, guarda la preferenza. Dopo che ti sei abbracciato, perché la verità è che ti ha abbracciato non appena ti ha visto a Radio Italia Live, subito è arrivata, raggiante, ti ha abbracciato tu da quel momento in poi.
1: C'era Emanuele che ci guardava con l'occhio torvo.
2: Ah.
1: Diceva, cos'è quest'intesa tra questi due?
2: Come mai questo affetto?
1: Era geloso,
2: cosa?
1: È ovvio.
2: Certo, certo. Sì. Beh, ci mancherebbe. Vabbè. E buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria. E naturalmente siete anche invitati a condividere con noi un po' questo misto tra felicità,
1: sì,
2: e se vogliamo anche un attimo di impreparazione, questo caldo illegale,
1: cioè
2: è illegale la temperatura così debotto, per cui 331-995-0095, chissà quanti provvedimenti straordinari si stanno prendendo.
1: Certo.
2: Gente che corre quando ha la riviera verso il mare. E gente che corre,
1: diciamo,
2: magari
1: che
2: all'ombra di qualche albero.
1: Oggi i telegiornali italiani sono pieni di immagini dalle spiagge dove la gente prende il sole. Ho visto il Mondello, stracolma di gente perché fa veramente caldo da quelle parti. Poi è una domenica anche particolare questa. Il caldo non lo so se aiuterà o meno la tappa finale del Giro d'Italia, che si concluderà oggi a Milano, e quindi sapremo anche chi avrà vinto l'edizione di quest'anno.
2: Quindi insomma tante cose da fare, tante cose da condividere insieme quando volete, tra le tante cose da fare per andarsi a rinfrescare. Cinemino?
1: Cinemino, vai!
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Sempre al tuo fianco.
13: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ligabue, questa è la mia vita, e poi Olli e Giuli con questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Questa domenica passa a Milano, sì. Ma poi si sposta a Roma, fra.
2: Lo so.
1: È il Giro d'Italia.
2: Anche le tradizioni non sono più quelle di una volta. Una volta le tradizioni erano Giro d'Italia, finisce a Milano, stop, fine, non è che uno deve andare chissà dove. Invece no, adesso hanno cambiato anche questo.
1: Tac a AO.
2: Era così, perché la Gazzetta, che organizzò per la prima volta il Giro d'Italia, che lo

0: Mobi Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
17: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
16: Fai le valigie e parti anche tu.
17: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
16: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
17: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.

0: curati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fideli.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Dall'italiana assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana.
4: Stringimi allora.
3: Segui la diretta in compagnia dei Negramaro. Domani alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Sargent Amico, dove si balla, e prima c'era Ermal Meta con Stella Stellina su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Proprio in una domenica in cui, mentre tiriamo un fiato lontani, magari per quelli che non lavorano al weekend, dal mondo del lavoro, si può parlare con un po' di calma proprio dello stress lavorativo, che può avere molte fonti: mobbing, insoddisfazione professionale, carico di lavoro eccessivo, stipendio troppo basso. La causa più comune, però, a quanto pare è un'altra, almeno stando a questa nuova analisi appena uscita.
0: 500 ricerche in 60 anni dicono che il vero pericolo è non avere chiare le proprie responsabilità, le aspettative dei superiori e i criteri in base ai quali si viene valutati. Sulla base di questo studio, che è stato portato avanti su 80.000 persone, l'incertezza della propria posizione è il vero nemico del lavoratore, più dell'eccesso di lavoro.
1: Hai capito?
0: Quindi lavorare non spaventa nessuno, è come si viene valutati. Che, insomma,
1: le insicurezze, meno insicurezze, un po' più di certezze, e poi lasciare anche che il tempo faccia il suo lavoro. Per esempio, loro si sono incontrati per la prima volta nel 2022. Sono passati un po' di anni, ma finalmente arrivano con una prima collaborazione. Blanco e Lisa, ricordi.

0: Vedi sotto la C di capolavoro, Lucio Dalla, balla, balla, ballerino.
1: In questo momento è pieno di capolavori, c'è Ilaria Cappellotti, un po' meno Francesco Cataldo, ma il grande capolavoro è questo, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
17: Deposito Super Smart Premium.
16: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Amore, mi racconti una storia?
23: Va bene, dai.
24: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: C'è un'anima bossa nova in questa canzone intitolata Le ragazze, coppia inedita tra l'altro, esatto, con Clara e San Giovanni. Prima invece Coez e È sempre non bello.
1: Non per fare polemica, però belli anche i ragazzi, oh, sta arrivando una bella stagione. Buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana con Marco Mengoni. Non passerai.

0: Stupenda Noemi con Bianca.
1: Allora salutiamo e ringraziamo la nostra parte tecnica, Riccardo Galbiati in regia. Perché Stussi?
0: Perché Stussi lo chiamano tutti quanti.
1: Sembra una canzone di Mango, Tussi. E Andrea Rienti che arriverà tra poco, e poi la nostra redazione con Mara Bizocco. Ciao Mara.
0: Vedi quanti ne siamo, ciao. Tutti quanti ciao. Lì pronti ciao. A far sì che questa sia una domenica ciao. Fantastica.
1: Mara.
0: Ma non fai
1: pensavo
0: così.
1: Pensavo a casa
0: Non fai così, questa è Radio Italia, solo musica italiana, sono le 2:01.

0: sarà.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai, questa era Ragni e prima Raff con Ora e per sempre su Radio Italia, solo musica italiana con Ilaria e con Francesco.
2: Esatto, allora recentemente una postina tedesca ha festeggiato i 15 anni da quando ha iniziato a consegnare la posta e fin qui tutti quanti diranno e capirai perché ne stiamo parlando. Perché lei non è consegna la posta normale, consegna la posta in barca. Da aprile a ottobre infatti lei lavora nella riserva della biosfera, scusate un attimo, chiamo il mio esperto in pronuncia, della biosfera dello
1: Spreewald.
2: No, l'hai fatta meglio prima, se ti sei vergognato.
3: Spreewald.
2: Ecco, a posto. Che è patrimonio dell'UNESCO, occhio, eh?
1: Mm. Dalla mattina praticamente utilizza un'auto elettrica per portare la posta, mentre nel pomeriggio sale sulla canoa e inizia a remare per raggiungere altre abitazioni. Perché ridi?
2: Se
1: la canoa?
2: La canoa, io poi parto, la canoa, non la smetto più.
1: Dipende se è una canoa di vetro resino o una canoa di metallo.
2: Maro.
1: Con questo curioso ma tradizionale metodo, la postina riesce a consegnare circa 600 lettere e 80 pacchi alla settimana a 65 destinatari, 65 indirizzi.
2: Oh, che bel mestiere, mi verrebbe da dire.
1: Fare lo spedizioniere. No, è una cosa.
2: Ma bella. Vedi che le sai tutte, le sai? Senti, ma voglio fare una cosa bella, gradita a tutti?
1: Sì.
2: Ma ti pare che si scrocchia le dita? Disco Italia.
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Vasco Rossi e la sua Io No, e possiamo dire noi sì invece?
1: Noi sì, cosa?
0: Perché dobbiamo fare dei saluti, ce li hanno chiesti.
1: Ah, va bene.
0: Chicco, Johnny, Ale, Erika e la nonna Mina, che stanno, se non ho capito male, sono tipo lì che grigliano.
1: Ah,
0: belli loro.
1: Vabbè, diciamo che questo apre la stagione delle grigliate, questo momento, questo clima favorevole.
0: Quindi noi sì, vi salutiamo.
1: A lungo. Ecco. Ciao ragazzi, divertitevi e anche tutti gli altri che in questo momento sono all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: In Friuli Venezia Giulia

0: c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto!
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Questa sera dalle 21 su Radio Italia TV.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: prima Mahmood con Cocktail d'amore e poi Bresh con Daddio, il suo nuovo singolo che è arrivato dopo le date live in Europa, e un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione. Stavi ridendo, ti ho sentito.
1: Per Cocker sì. D'amore.
0: Cocker d'amore.
1: Lo potranno ascoltare dal vivo naturalmente tutti quanti fortunati che hanno acquistato i biglietti per i 4 concerti sold out di Mare Nostrum al Porto Antico della sua Genova, parliamo sempre di Brescia, e poi per la data del 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Anche questa volta, occhio per quelli che vogliono andare, affrettatevi perché non manca tantissimo al tutto esaurito.
0: Allora, per smettere anche di sbiascicare da parte mia,
1: questo è l'effetto caffè.
0: Sì, perché si allatta un po'.
1: È un grande classico,
0: certo,
1: del caffè, direi da cocktail cocker, un attimo.
0: A quest'ora.
1: È così che va.
0: E quindi adesso andiamo al cinema? Al cinema.
2: Sì. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo

0: di Almodóvar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Alessandra Moroso e vi mando un sacco di baci. Grazie.

0: forza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Fedez e Marco Masini, Male necessario, e poi Alessandra Amoroso con Fidati ancora di me, nella domenica di Radio Italia Solo Musica Italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
2: Allora, St. Moritz è tradizionalmente una meta di lusso,
1: sì,
2: e i costi sono particolarmente alti in questa località, e questo rappresenta un problema soprattutto per chi è costretto a vivere e lavorare in una località svizzera dove l'affitto di un bilocale oscilla tra i 2.000 e i 2.500 franchi al mese. In euro parliamo di 2.700 euro circa.
1: Sono veramente tantissimi. Forse proprio per questo motivo il vice sindaco ha proposto affitti e soggiorni proporzionati al reddito, cioè in pratica la classica regola del chi guadagna di più paga di più, chi guadagna di meno paga di meno. Il provvedimento a quanto pare verrà applicato agli affitti di 19 appartamenti che saranno pronti a breve, e in futuro addirittura ne arriveranno qualcosa come altri 60. Stiamo a vedere che succede, ma mi sembra una di quelle iniziative belle intelligenti, no?
2: Certamente, e c'è per dare una mano alle persone che devono andare a lavorare in quella zona, degli affitti, diciamo, come si dice, a prezzo calmierato, chiamiamoli così.
1: Finalmente
2: no?
1: Qualcuno pensa anche a noi, va?

0: Ina!
1: Oh!
0: Fra!
1: Fra! Scusa!
0: Però c'è la chiamata per tutti e quindi sì, volevo aggregarmi.
1: Andre!
0: Giovanotti, Alfa, questa era Buon Vento.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
10: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
11: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: E se fosse solo colpa mia? Non è colpa.

0: tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Cesare Cremonini, I Love You, e prima ancora J-Ax con Italia Starter Pack. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesca e con Ilaria.
1: Se cercate la definizione di invecchiamento attivo,
0: guardate noi, scusa,
1: sempre a gamba tesa. Vabbè. Se cercate la definizione di invecchiamento attivo, non troverete esempio migliore di George Straussman, 102 anni, anziano di New York, che non solo rifiuta l'idea del riposo, ma vive una quotidianità che farebbe invidia a un cinquantenne. Continua a lavorare 4 giorni a settimana nell'azienda edile di famiglia, ma è ciò che fa nel suo giorno libero a lasciare senza parole.
0: Senza parole, comunque degno di stima, perché si mette alla guida della sua auto, si va praticamente va dritto al corso di ceramica per una lezione settimanale di circa 3 ore, poi si mette a produrre il suo manufatto, di cui ci dicono la moglie non è mai soddisfatto per niente, riporta a casa quello che ha fatto, però dice non va bene, ci devo tornare settimana prossima perché mi devo perfezionare.
1: Beh, ma tanto
0: ma siamo sicuri
1: tempo.
0: Che il corso di ceramica, scusa, mi è venuto un dubbio, sono una persona veramente terribile. Mr. Raid, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

La balbuzie è un problema serio, non ce ne vogliono quelli che ne soffrono, ma con i titoli di queste canzoni si incorre un po' nel rischio di essere fraintesi per perdono, bam bam bambina, eccetera. Qualcuno penserà, ma stanno prendendo in giro me.

0: Sta cominciando ad essere un percorso a ostacoli il nostro, ma lo affronteremo con coraggio. Non
1: un
0: mi riferisco.
1: Percorso.
0: Bravissimo. E stavo giusto dicendo, non mi riferisco mica solo a me, Fra. No, ci sono anche Edoardo Brelle e Laura Giane.
2: Chiedo scusa.
0: Per fantasma.
2: Per perdono era con Tiziano Ferro e Lazza. Ecco, adesso ho concluso. Bene.
0: Senti qua.
3: Ciao.
0: Stai sentendo? Ma ci stai? Che meraviglia.
1: Ma è per l'outfit da collocare.
2: Io vorrei andare via se fosse
3: possibile. Non sto capendo, scusa, potete spiegarmela gentilmente?
2: Questo è il momento ricreazione. Sì. Cioè qui facciamo un minuto di casino a ruota libera. Per gli amici che ci ascoltano a casa e dicono ma questi sono impazziti. Sì, è la verità.
0: Sì, può capitare, è capitato. Vi dirò di più, ricapiterà probabilmente la prossima settimana a partire dalle 13 con Francesco Cataldo e Lara Cappelluti.
2: L'ora esatta, sono le 15. Ciao.

0: Santa.
1: Questo è il titolo, Santa LDH7 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: A me dovrebbero fare Santa, perché iniziare la domenica pomeriggio così.
1: Ah, così come?
2: Così con la sigla prima che non avevo colto, perché me le dovete spiegare.
1: La Pantera Rosa, eccola qua. Ma adesso no. Io voglio fare un approfondimento su questa cosa, anche per spiegare. Laura oggi ha un vestito molto rosa, shocking, quasi caramella, ed è la Pantera Rosa. Però in questo momento io voglio fare l'ispettore Clouseau, perché parliamo anche delle canzoni, no? Che ci stanno uscendo in questo periodo. Abbiamo Santa di LDH7, Saif è uscito con il suo ultimo album Santissimo, ricordiamo anche Serena Brancale con Sacro.
2: Ho capito.
1: Riascoltato tutto oggi la domenica, che è il giorno sacro per eccellenza, quindi secondo me bisogna andare un attimo a indagare qua sotto nella programmazione musicale. Ci stanno organizzando probabilmente
2: cosa?
1: Ma non so, un indovinello, un qualche cosa, un, non lo so, la Quaresima, non è neanche
2: ma cosa
1: periodo,
2: dici?
1: Non, neanche, non
2: ma
1: me ne intendo.
2: Ma siamo al 24 di maggio.
1: E non me ne intendo.
2: Appunto.
1: Però, non, quindi chiedo.
2: Basta, basta.
1: Vabbè,
2: allora, buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E io ti passo la palla, ecco qua.
2: Lanciati in faccia.
1: Avevamo veramente una palla di Radio Italia in ufficio che è apparsa, quindi era giusto anche raccontare Radio Verità quello che sta succedendo adesso in studio.
2: Io me ne vado
1: su
2: una Rolls Royce insieme ad Achille Lauro. Ciao.
1: Va bene.

0: Sotto sotto è il titolo del nuovo singolo di Aiello che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana, uscito 2 giorni fa, venerdì 22 di maggio. E come spesso succede ultimamente, gli artisti organizzano delle bellissime feste per lanciare, per presentare quella che è la nuova musica. E durante la presentazione del nuovo album, Aiello ha anche raccontato un po' la scelta del titolo di questo nuovo album. Una scelta coraggiosa per Aiello, secondo me, perché l'ha chiamato Scorpione, che è il suo ascendente zodiacale.
1: Sembra essere uno di quei segni zodiacali assolutamente a tenere lontani, tra cui anche il mio, manco l'ascendente, infatti, però per quello mi vuoi tenere lontano.
0: No, è autobiografico quello stai dicendo, sì, è certo, una testimonianza.
1: Ovviamente anche questo. Comunque, parlando di Aiello, vedi, capisce anche Andrea Rienti in regia. Aiello ha lanciato comunque un pensiero molto particolare e profondo sul suo disco, perché quello che lui spera è quella di essere d'aiuto a qualcuno che voglia anche riprendere ad amarsi, avere più fiducia in stesso, perché è un percorso che proprio lui negli ultimi 2 anni sta facendo, iniziando a volersi più bene, a giudicarsi un po' meno e lasciarsi anche un po' andare per una volta.
0: Giusto, in questo nuovo album ci sono anche delle collaborazioni, per esempio i duetti con Levante e con Leo Gassman.
1: E trovate tutte le informazioni su questo album e su questo singolo su radioitalia.it.
0: Già immagino tante persone lì a cercare l'ascendente.
1: Ma sai quanti ce n'è? Poi anche lì è difficile calcolarlo, devi andare a cercare. A me l'hanno calcolato, non ho ancora capito come funziona sta cosa. Manco me lo ricordo, a me. Meglio così.
0: Eros Ramazzotti, Vita ce n'è.

0: L'augurio quello di Eros Ramazzotti in questa domenica pomeriggio è proprio quello di vita ce n'è. Tante cose da fare, ma anche tanto, tanto tempo.
1: Dai. Tanta. Radio Italia, solo musica italiana.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
8: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: troverò.
1: I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, qua si parla di bottiglie vuote, quindi di belle serate tendenzialmente, sì. Almeno di quelle che ci si ricorda.
2: Bottiglie vuote è proprio un indizio, diciamo, per la risoluzione di un mistero che vi raccontiamo subito a Radio Italia Solo Musica Italiana. Fano, provincia di Pesaro Urbino, nei giorni scorsi è sparita la mascotte di un asilo nido, un piccolo lupo finto di colore rosso che accoglieva i bambini davanti all'ingresso. Due giorni dopo, sorpresa sorpresa, la mascotte ritorna al suo posto con un cartello sotto la zampa che spiegava un po' l'accaduto. In questi casi poi la fantasia subito esplode, certo. Quindi magari, che ne so, uno pensa: ah, uno è passato per sbaglio, l'ha preso su.
1: Io pensavo ha preso vita il lupo, scappato anche in un, non lo so, in una missione secondaria, no?
2: No, la spiegazione è un'altra.
1: È bellissimo, c'era questo cartello appunto sotto la sua zampa con su scritto: scusate, eravamo ubriachi. Ci sta che quelle volte magari dei ragazzini comunque hai fatto la bravata quando non te ne sei accorto, però comunque una volta capito che questo lupetto in realtà diventa poi un simbolo, no, per sì. tutti i bambini, perché quello che ti accoglie quando arrivi all'asilo e quell'altro che invece poi ti saluta quando torni a casa con i tuoi genitori, piccolino, ricordiamo anche che l'asilo è nido, quindi i bambini sono veramente piccoli.
2: Piccoletti.
1: Tutti contenti di rivedere questo lupo, bravi ragazzi che poi l'hanno riportato indietro, è bellissima notizia.
2: E meno male che i bambini appunto sono piccoletti e non sanno leggere, perché altrimenti mi immagino: maestra, ma che cosa vuol dire eravamo ubriachi?
1: Un giorno capirai, vaglielo a far capire che anche lì succederà per tutti. Buona domenica, c'è Rocco Ante, questa è la sua, la più bella del mondo. Dico.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La gioia e il piacere di riascoltare un artista indimenticabile, Mango, a Radio Italia, solo musica italiana con Bella d'Estate. Non so se c'è qualcuno all'ascolto che ha quell'amico o quell'amica che ogni tanto si improvvisa mago o maga, che ti dice sì, soprattutto sul fine pranzo, fine cena, al momento del caffè, dammi la tazzina che ti leggo i fondi, ci penso io.
1: Mamma mia, che disastro, perché poi succede.
0: E con la tecnologia adesso chiaramente ci stiamo
1: stiamo arrivando su un altro livello di interpretazione, perché ci facciamo dare quell'aiutino quando magari il fondo del caffè per noi non è così chiaro.
0: Esatto.
1: E torna sempre in aiuto l'AI.
0: È successo a una signora che ha fotografato in questo caso i fondi del caffè della tazzina però del marito e ha chiesto all'intelligenza artificiale di interpretarli.
1: Sì, una doccia fredda poi per lei, perché comunque a quanto pare, detto dall'intelligenza artificiale, suo marito avrebbe avuto una relazione extraconiugale, attenzione, non solo con una donna, era anche giovane, e soprattutto il suo nome sarebbe iniziato per E, c'è una precisione incredibile, manca solo l'indirizzo di casa per lei, Iago. Cioè,
0: di fronte a questa scoperta il marito si è fatto una risata, la moglie non l'ha presa benissimo.
1: No, si è arrabbiata tantissimo, ma poi è diventato un disastro, cioè loro due alla fine si sono lasciati dopo 12 anni di matrimonio, ma per lei, Iago.
0: Certo.
1: Ma forse l'affare l'ha fatto il marito adesso, senza sapere che se effettivamente abbia tradito o meno, però.
0: Sono punti di vista,
1: Sì, per carità.
0: C'è Irama con Nera.

0: Più attenti avranno sentito l'AI in Nera di Irama, che si ricollega perfettamente anche con il discorso dell'AI che facevamo poco fa nel leggere i fondi del caffè. Quindi sarà tutto un complotto?
1: No, non è un complotto, adesso nessuno più berrà caffè e si farà leggere i fondi.
0: No, ma quello poi già di base. Sul caffè lasciamo perdere, sul leggere i fondi. Mamma mia.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danet Hype Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Fra Quintale, la sua aranciata su Radio Italia, solo musica italiana, si parla di aranciata, si parla di tante bibite, forse anche di tante birrette, perché quando arriverà quel momento ce ne saranno tante, secondo me poco meno di due mesi, a ultimo 2026, la favola per sempre. Concerto record, ricordiamo, in programma il 4 di luglio a Roma, Tor Vergata.
1: Possiamo dire che ultimo ha già fatto la storia, perché è una realtà oggettiva, nel senso che questo live ha registrato una vendita di 250.000 biglietti in appena tre ore, un numero mai raggiunto da nessun altro, testimonianza anche del grande affetto dei fan e della comunità che comunque ultimo è riuscito a creare in questi anni grazie alla sua musica. E non è finita qua, perché questo grande evento del 4 di luglio per ultimo sarà anticipato dall'uscita del nuovo album, che il cui titolo si adatta un po' a quello che è il periodo speciale che sta vivendo ultimo. Infatti il disco che uscirà il 19 di giugno si chiamerà Il giorno che aspettavo.
0: Perfettamente in tema, comunque un concerto, possiamo dire, quello della vita perlomeno fino ad ora per quella che è la carriera di ultimo. Ci saranno 10 canzoni disponibili, poi anche in CD standard, CD autografato, vinile standard e vinile autografato.
1: Bravo ultimo, che ha pensato anche agli analogici, non solo a chi apprezza il digitale,
0: a chi ha ancora le macchine vecchie con il leggi CD, il lettore. Beh, che non è scontato. Comunque c'è un nuovo singolo che però anticipa tutto questo lavoro di ultimo, si chiama Romantica ed è uscito proprio questo venerdì, lo ascoltiamo insieme.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: La voce è quella di Zucchero, Bacco per Bacco.
1: Non so se sia grazie a questa canzone di Zucchero oppure perché è un'espressione, diciamo, colloquiale tipica italiana, ma o per Bacco.
0: Colloquiale cent'anni fa, probabilmente. Sì, cioè, là, anche lì.
1: Però no, è uno dei nomi più gettonati, tipo per i ristoranti, quelli un po' più rustici, le osterie, insieme nelle città, mediamente, al Caffè Roma e al bar alla stazione, che non può mai mancare ovunque.
0: Ovunque ci sia una stazione, comunque,
1: certo.
0: Perché anche quello è molto importante, non diamolo per scontato. Come l'ora che si è fatta adesso.
1: O per Bacco!
0: A
1: Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:01.
0: Può far Bacco!

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicino. Trump, Teheran riaprirà Hormuz senza pedaggi. Rubio, presto buone notizie. Ipotesi, nuovi colloqui il 5 giugno. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze di sicurezza l'attentatore, un 21enne che sui social scriveva di voler fare male a Trump. Il presidente commenta, serve uno spazio più sicuro. Massiccio attacco russo su Kiev, almeno 4 morti e oltre 80 feriti. Mosca, raid di rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Lugansk, usati missili balistici. Elezioni amministrative, oltre 6 milioni di elettori alle urne, si vota oggi e domani in quasi 750 comuni da Venezia a Messina, alle 12 affluenza al 14,7%, in calo di quasi un punto. Da domani le prime autopsie sui corpi dei sub italiani morti alle Maldive, attese informazioni decisive anche dalle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante l'immersione. Il Quirinale lancia un sito per gli 80 anni della Repubblica, anche Bisio, Zalone e Jasmine Paolini tra i cittadini che hanno già inviato un video. L'ultimo saluto a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni, alla cerimonia pubblica a Bra, ricordo di amici, collaboratori e istituzioni. Serie A in campo, Parma Sassuolo alle 18, Napoli Udinese, stasera gli ultimi verdetti su Champions e retrocessione, Formula 1 Russell in pole in Canada, la gara alle 22.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: di Antonello Venditti a Radio Italia, solo musica italiana ogni volta. Il disco da cui è tratta questa canzone del 1995 rappresenta un po' quella che è la nuova stagione, si chiama Prendilo tu questo frutto amaro.
1: Vedi, questo frutto amaro non è il caso però.
0: No, perché comunque si è aperta finalmente la stagione delle albicocche, delle angurie, meloni, ciliegie,
1: le pesche,
0: vero?
1: Quasi, sì,
0: e
1: sì,
0: si è aperta,
1: sì,
0: se vogliamo, anche un po' la stagione dei finanziamenti, perché per certe varietà per comprarle, insomma,
1: Vengono tutti insieme al mercato, ma questo è un mercato un po' particolare perché siamo in Giappone, dove questi due meloni, razza Yubari, precisiamo, sono stati venduti all'equivalente di più di 31.000 euro. Due meloni a 31.000 euro, per spiegare anche un attimo. Sono particolari, sì, va bene, perché perfettamente sferici, ricchi di nutrienti. Per farvi capire, vengono massaggiati, cresciuti in delle condizioni perfette per quanto sono poi dolci. Però comunque 31.000 euro,
0: Sì, però scusami, se tu hai un contadino che ti massaggia il melone per 3 mesi, che lo protegge dal sole e comunque lo cura come se fosse quasi un figlio.
1: Certo, ma comunque vale la pena anche lì. Poi in Giappone hanno una cultura particolare, le ciliegie anche costano tantissime di queste varietà. Ricordiamo anche il mercato del tonno, che è uno dei più grandi del mondo. E in particolare però è stata un'asta, l'ha comprata poi
0: un grossista di frutta e verdura.
1: Frutta e verdura, per farlo esporre in uno dei suoi supermercati e poi fare il libero assaggio a quelli passano. Ma è incredibile comunque.
0: No, ma chi è che mangerebbe un melone da 31.000 euro? Cioè, non ti viene quella apprensione dire: oh mio Dio, sto mangiando una cosa costosissima?
1: No, se è gratis io lo mangio tranquillamente. Ecco. Cioè, c'è sempre quella parte. Ma giusto?
0: Sei sempre il solito.
1: Venale.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: per carità, ha ragione Blanco, e anche a 20 anni si muore. Ma? Sì, cioè si spera di no.
1: No, beh, senso, certo.
0: Una toccatina, uno nel dubbio.
1: al ferro.
0: Certo. Al ferro. Tiziano, ciao. Anche lui.
1: Salutiamo
0: Tiziano. Ciao Tiziano Ferro.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica.

0: che sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Pasta un pelli ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri?
17: Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
24: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
25: Anche stanotte zero riposo.
26: Allora cambiamo sistema letto.
25: Non è il momento di spendere.
26: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
27: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
28: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che brava la Marghe. Che detto così magari uno non ricollega nemmeno. Margherita Carducci in arte, dito nella piaga, che fastidio a Radio Italia, solo musica italiana.
2: È un nome d'arte particolare, è quello si è scelta. Se fosse stato un nome normale, fra virgolette, nome di battesimo, sicuramente la legge italiana non l'avrebbe permesso, perché ci sono alcune limitazioni proprio che dà la legge italiana all'attribuzione del nome di battesimo a un bambino, una bambina all'anagrafe. E l'ho sentito spesso dire da chi ha scelto il nome per un figlio o per una figlia: non ti rendi conto di quante persone ti stanno antipatiche fino a che non ti trovi a dover scegliere il nome di tuo figlio o di tua figlia.
1: È vero,

0: penso.
1: Alcuni dei nomi che sono vietati per la legge italiana sono per esempio dei nomi che possono rendere un po' ridicolo, no?
0: Certo.
1: Posso mettere in imbarazzo, tipo Venerdì.
0: Però anche lì, Domenico sì, Domenica anche, quindi...
1: Oppure non si possono chiamare i bambini con il cognome, anche se sarebbe bello sentire tipo un Rossi Rossi, un Brambilla Brambilla.
0: Sì, un Brambi Brambilla, anche magari un po' accorciato per dare un po' di cacofonia, ma ce ne sono anche tante altre, ad esempio non nomi di fantasia come Goku, purtroppo per tutti i fan di Dragon Ball, ma anche Doraemon, Pollon, Biancaneve, secondo me, cioè vietato, però siamo veramente in corner, potremmo aggiustarla.
1: Oppure, sempre per la legge italiana, non si possono chiamare bambini e bambine con il nome di un componente della famiglia stretta, quindi come il papà, come la mamma, fratello, sorella, se sono in vita, perché altrimenti poi diventerebbe il junior
0: della situazione. Certo, ma non solo, ci sono vietati, poi questi sono i miei preferiti anche, Maradona, Pelé, poi attenzione, Amadeus e Fiorello. Io mi chiedo, ma Amadeus e Fiorello
1: insieme,
0: vietati solo in coppia, se il bambino si chiama Amadeus Fiorello e poi condurrà Sanremo?
1: Chi lo sa, tanti secondo me fine anni 90, inizio anni 2000 si saranno ispirati per chiamare la figlia con il nome di questa artista meravigliosa, incredibile.
0: Lo diciamo noi, Elisa con la sua Amore è.

0: Marrakesh, bravi a cadere i polmoni. Si è scatenato il panico in questa domenica pomeriggio di Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa parlavamo dei nomi che per la legge italiana sono vietati o comunque che hanno delle limitazioni, e sono arrivate delle testimonianze.
1: Allora al 331-995-0095 ci scrivono: senza firmarsi, mio figlio si chiama Alvin Voigt.
0: Spiegala un attimo.
1: Spieghiamo un attimo. Allora,
0: se è così, questa è la nostra interpretazione.
1: Credo sia da Chicago PD, tra l'altro una serie che guardo, mi piace molto. Alvin, uno dei protagonisti, e quello è il nome. Poi invece c'è Hank Voigt, però Voigt sarebbe il cognome. Io immagino che sia primo nome, secondo nome Alvin Voigt.
0: Un'unione.
1: Un'unione.
0: Io invece torno sul musicale, perché una mia amica, Federica, che saluto, mi ha scritto che un suo conoscente ha chiamato la figlia Alba Chiara, tutto attaccato.
1: Certo.
0: Non conosco il cognome, ma se si chiama Rossi sarebbe proprio la ciliegina sulla torta.
1: Io voglio trovare però le due sorelle.
0: Sì. Esatto, abbi il coraggio di dire quello che hai detto prima.
1: Lo dico di nuovo, io sono sicuro che comunque qualcuno che bene o male avrà la mia età, quindi una ragazza, due ragazze intorno ai 25-30 anni, si chiameranno Paola e Chiara proprio in onore delle sorelle Iezzi. Io lo dico, raga.
0: Paola Iezzi, l'ascoltiamo con il suo nuovo singolo che si chiama Stessa Direzione, a Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Si chiama Stessa Direzione, la canzone di Paola Iezzi appena ascoltate, prende il nome proprio da qui anche il suo tour in arrivo, Stessa Direzione Special Summer Tour.
1: Ha un calendario in aggiornamento continuo, al momento sappiamo che la prossima data di Paola Iezzi in tour è in programma il 26 giugno a Padova.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
6: Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi.

0: in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.

0: Ligabue, viva direttamente da Buon Compleanno Elvis 1995, appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ieri sera, 23 di maggio, Ermal Meta ha chiuso il suo tour nei club alla Casa della Musica di Napoli, gran finale per il quale ha speso parole di gratitudine sia per i fan, per la band, per tutti i suoi collaboratori. L'attesa in realtà è abbastanza breve, perché poi dal 1° di giugno tornerà live per il giro estivo. Non potrà sicuramente mancare questo nuovo singolo nella scaletta di Ermal Meta.
0: Assolutamente no, anzi noi lo ascoltiamo subito con Calma Metafisica.

0: spegne tutto, Corby.
1: Spegniamo.
0: Fatemi dire, scusate, vai, mi avete interrotto su Giorgia.
1: Prego.
0: Giorgia. Corpi.
1: Ma me non ce la posso. Va bene.
2: Però il finale è stato carinissimo. Brava Laura, bravo anche Edoardo.
1: Grazie,
2: ciao ragazzi.
1: Fra. Ciao a te, tra l'altro, benvenuta. Si va.
2: Sente che però è una domenica bella calda, insomma, è un passaggio di stagione. Quindi,
1: ma siamo di

0: messaggio anche noi, infatti, ti lasciamo la radio per le prossime due ore, così sei tranquilla con i nostri amici. Un attimo.
1: Ringraziamo Andrea Rienti alla regia e Mara Bizzocco in redazione.
0: Un saluto da Laura Gianni e Edoardo Prelle. In questo momento Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:01.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: sera.
1: Si intitola Ehi Maddalena, la canzone di Maddalena su Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Andrea Rienti in regia, c'è Simone Bernardi in redazione e abbiamo da poco salutato i nostri Laura ed Edoardo che ovviamente ci si ritroverà nel prossimo weekend. Devo dire, i ragazzi li ho trovati molto allegri, di buon umore, sarà merito della regia di Arienti. Allora, a proposito, fatemi sapere invece voi come state, come vi sentite. Se volete ditelo con un titolo al nostro 331 995 0095. Io vi posso dire che in cambio abbiamo tanta musica, tante belle chicche. A proposito di chicche e di live che stanno per partire, manca veramente pochissimo, parliamo subito di Tiziano Ferro. Radio Italia solo musica italiana, la radio ufficiale del tour negli stadi di Tiziano Ferro, quindi manca meno di una settimana alla data zero di Lignano Sabbia d'Oro, sarà sabato 30 maggio ed ero contentissimo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini qui su Radio Italia, solo musica italiana. Nuova canzone uscita venerdì in concomitanza con l'annuncio del nuovo tour dell'artista. Allora, proprio in apertura vi ho chiesto: ma voi come state? E c'è una bellissima foto, due piedi in un'acqua trasparente meravigliosa. Io benissimo, in ammollo. Baci da Murtas, Simonetta. Lei al mare, ok? Segnata, Simo. Poi c'è Ale D'Alecco: ciao ragazzi, non so come mi sento, un cocktail di emozioni sia positive che negative, ma si tira avanti. Vi abbraccio, Ale, noi abbracciamo te. Musica adesso con The Colors, Rolling Stones.

0: Rolling Stones, la canzone di The Colors su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: www.degi.it. Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Martedì 26 maggio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con I Negramaro, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con I Negramaro, solo su Radio Italia TV.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 456 del Turchino, pulizia del manto stradale, c'è stato un incidente precedente sull'incrocio di Gnocchetto, direzione incrocio Genova-Voltri, strada statale 1 Aurelia. In Puglia, sulla statale 379 Egnazie delle Terme di Torrecanne, traffico rallentato sull'incrocio Lido di Specchiolla, direzione incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia c'è stato un incidente, possibili rallentamenti sulla statale 114 orientale Sicula, sull'incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana, direzione incrocio Messina. Sempre in Sicilia, sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, veicolo in fiamme, rallentamenti sullo svincolo Zucco, direzione Palermo. In Emilia-Romagna, sulla statale 623 del Passo Brasa, coda incidente sull'incrocio di Zocca. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Si intitola Stelle, la canzone di Joliet su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
13: Ho capito cosa poteva diventare.
12: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
14: C'è umidità.
12: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
15: Mi fa stare bene.
12: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
16: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
18: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
19: Deposito Super Smart Premium.
18: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: si intitola Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. Questo era il nuovo singolo di Samurai J, che è uscito insieme al suo album Amatore questo venerdì, proprio venerdì scorso, e segue il successo del brano sanremese Ossessione. Allora no, non parliamo di ossessioni, ma come vi dicevo, che commentate di bello in questa domenica. Intanto sono all'ascolto e li voglio subito salutare, Nora e Stefano. Nora è 12 anni e Stefano 16. Ciao ragazzi. Allora, a proposito, ecco, di giorni, di pomeriggi belli tranquilli, la domenica pomeriggio, diciamo, per antonomasia è un po' il giorno del relax, del riposo, ma non è detto, perché per lavoro magari si possono fare turni eccetera. Quando si lavora soprattutto ci si fa aiutare, si chiede consiglio, si chiede l'aiuto di un collega, un amico, qualcuno più esperto. Voi come vi regolate? Perché oggi abbiamo l'intelligenza artificiale che in pratica, secondo un nuovo studio americano, ci rende pigri, ma dai. Allora, come funziona tutto il meccanismo? Allora, 10 minuti di intelligenza artificiale basterebbero a peggiorare la capacità di ragionare e risolvere problemi. In sostanza, questi ricercatori hanno scoperto, facendo dei test con alcune persone, che alcuni compiti che potevano svolgere con l'aiuto appunto della propria intelligenza, del loro problem solving, cioè riuscire a trovare una soluzione, invece a farsi aiutare in questo modo, sì, raggiungi prima la soluzione, ma diventi più pigro. E vorrei sapere, voi per esempio, adesso si parla di intelligenza artificiale, ma anche quando uno si fa aiutare da qualcuno, se ti fai aiutare diventi comunque più pigro? Quindi qual è il meccanismo? Il farsi aiutare sì, ma diciamo essere in qualche modo coinvolti, partecipare, insomma, mi piacerebbe sapere anche il vostro punto di vista. Vi faccio ascoltare la canzone di Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

di voci, quelle di Zucchero e Chance per Aum su Radio Italia, solo musica italiana, musica rilassante. Grazie mille dei tanti messaggi e delle foto. Qui a Capo d'Orlando si sta bene, primo giorno di mare. Katia, un saluto a tutti. Dalla Sicilia io passerei alla Sardegna, anche perché vi parlo di Fabrizio Moro. Venerdì prossimo lui volerà in Sardegna proprio per la quarta tappa del suo tour estivo, concerto che sarà in provincia di Sassari. Noi ce l'ascoltiamo subito con Niente da perdere.

Cascare nei tuoi occhi, la canzone di Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di musica nuova, di un nuovo singolo che si intitola Colpa del Sole ed è il nuovo singolo che unisce DJ Jed, Vladi e Shorty Shock in rotazione sulle nostre frequenze da venerdì. E a dispetto del titolo, la canzone non vuole celebrare spiagge e spensieratezza tipiche dell'estate, ma al contrario ribalta il cliché e racconta con ironia le piccole tragedie della bella stagione, dal caldo soffocante al divertimento a volte forzato fino alle relazioni che si complicano sotto il sole. L'estate per DJ Jed, Vladi e Shorty Shock non è quindi solo felicità, ma anche contraddizioni e disagi. Questa canzone li mette in luce attraverso un tono leggero, sarcastico, lo rende insomma un brano fresco, intelligente, ma anche divertente e in grado di far riflettere allo stesso tempo. Eccola qua, Colpa del Sole.

0: DJ Jed, Vladi e Shorty Shock, Colpa del Sole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
4: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Questa sera, dalle 21, su Radio Italia TV.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso ci sono gli aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buonasera, in Calabria sulla statale 280 dei Due Mari c'è corsia chiusa per manifestazione dopo l'incrocio alla Lamezia Terme a 3 Salerno, Reggio Calabria e prima di Nicastro, direzione incrocio Santa Maria di Catanzaro. Sempre in Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria presso area di servizio Lamezia, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Monte d'Oro e l'incrocio Castelromano Trigoria, in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. Nel Molise, sulla statale 647, diramazione Fondo Valle del Biferno,

0: strada Ingotte, veicolo in avaria sull'incrocio di Campobasso, statale 87, statale 375, direzione Ripa-Limosani, statale 87, Sannitica. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 Romea, c'è una coda dopo l'incrocio Lido degli Estensi e prima dell'incrocio Porto Garibaldi, allacciamento raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, direzione Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera a 57. Nel Veneto, sulla statale 10 Padana Inferiore, ci sarà riduzione carreggiata. Lavori in corso dalle 8 del 27 di maggio alle 18 del 3 giugno, tra Cerea e l'incrocio di San Pietro, direzione incrocio San Pietro. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: L'albero delle noci, la canzone di Bruno Risas su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un Penny.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto!
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Loré, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Radio Italia, solo musica italiana.

c'è già qualcuno che si chiede se li vedremo insieme. Giovanotti e Alfa, che hanno riunito le voci per il loro primo duetto, e qui su Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo ascoltato Buon Vento, la loro canzone dell'estate, che è uscita proprio mentre stanno preparando i rispettivi tour. Giovanotti a Castrocaro.

per le prove con la band in vista del Jova Summer Party, di cui siamo radio ufficiale, e Alfa invece tra meno di un mese inizierà i concerti estivi. Adesso c'è Bel Venerdì, Eddie Brock.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

questo finale così morbido, soft. Milano Baby, Fabri Fibre, Joan Tile su Radio Italia, solo musica italiana a chiudere. Io vi auguro una fantastica serata, ma una nuova meravigliosa settimana. Ci si ritrova e ci si riascolta il prossimo weekend. Grazie mille a tutti quanti voi, grazie ad Andrea Rienti in regia, Simone De Bernardi in redazione e da me Francesca Mendola. È tutto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:00.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicino. Trump, il blocco di Hormuz rimarrà chiuso fino alla firma dell'intesa. Rubio, presto, buone notizie, ipotesi, nuovi colloqui il 5 di giugno. Pari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze di sicurezza l'attentatore, un 21enne che sui social scriveva di voler far male a Trump. Il presidente commenta: serve uno spazio più sicuro. Massiccio attacco russo su Kiev, almeno 4 morti e oltre 80 feriti. Mosca, raidi di rappresaglia per l'attacco ucraino al dormitorio a Lugansk, usati missili balistici. Elezioni amministrative, oltre 6 milioni di elettori alle urne, si vota oggi e domani in quasi 750 comuni, da Venezia a Messina. Alle 12 affluenza al 14,7%, in calo di quasi un punto. Da domani le prime autopsie sui corpi dei subitaliani morti alle Maldive, attese informazioni decisive anche dalle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante l'immersione. Il Quirinale lancia un sito per gli 80 anni della Repubblica, anche Bisio, Zalone e Jasmin Paolini tra i cittadini che hanno già inviato un video. L'ultimo saluto a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni alla cerimonia pubblica a Brai, ricordo di amici, collaboratori e istituzioni. Serie A, Parma Sassuolo 1-0, in campo Napoli Udinese, stasera gli ultimi verdetti su Champions e retrocessione. Formula 1 Russell in pole, in Canada la gara alle 22.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
6: Buona domenica sera a tutti
7: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savio Montieri Cicci, e salutiamo in regia Andrea Arienti. Ciao Andrea.
6: Ciao Andrea, buonasera Cicci.
8: Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica. E allora anche questa sera siamo pronti per riascoltare quei personaggi che ci sono venuti a trovare durante la settimana.
6: Sì, quelli che di solito vengono nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Intanto, per quanto riguarda il mondo del calcio, la grande notizia di questi giorni è il ritorno di Mourinho al Real Madrid.
1: Sì, non c'è ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni. Ma a questo punto, Max, io, se sei d'accordo, direi di chiedere i dettagli direttamente allo Special One. Proviamo a chiamarlo?
2: Ma secondo voi a quest'ora è sveglio?
0: Sì. Io sono sempre sveglio. Ecco.
1: Buongiorno, mister. Quindi, è cosa fatta allora?
0: Io potevo fermare già ieri, sto aspettando solo che l'ufficio di contabilità del Real Madrid finisca di scrivere zero su cifra di mio contratto, poi cosa fatta?
2: Ah beh.
1: Se ci mettono così tanto a scrivere gli zeri, direi che è un bel contratto, mister. No,
0: aspetta che mi è arrivato proprio adesso un messaggio con cifra. No, leggo dopo, troppo lungo. Finisce che vado in onda con Mario Volanti, faccio spaccate di classifica.
2: Ah, ecco.
1: Senta, Mourinho, come mai questa scelta di Florentino Perez di richiamarla?
0: Beh, ma sembra scelta più logica. Allenatore di prima non andava bene, soprattutto per nome.
1: In che senso?
0: Se ti chiami Arbeloa non puoi fare allenatore. Arbeloa è più nome di malattia delle piante o di specie di uccello.
2: Aiuto.
0: Oh, guarda un Arbeloa, sta migrando.
1: No, vabbè, ma non l'offenda, dai. Non sarà mica ancora arrabbiato perché Arbeloa vi ha eliminato in Champions.
0: Ma figurati, se number one come me se la prende per eliminazione.
1: Ah.
0: Sai quante coppe ho vinto io? Non so più neanche dove metterle. Ti dico solo che Champions di triplete la uso per metterci la sangria.

0: quando invito amici a casa.
1: Ma no, ma che dici?
0: In quella venta col Porto ci metto il ghiaccio e nelle due Coppe Italia ci metto le olive per aperitivo. In effetti, però, adesso se ci penso, mi servirebbe proprio una terza Champions.
2: E per cosa? Come porta ombrelli?
0: No, è che ho letto messaggio con cifra di contratto. Mi serve per metterci dentro soldi del Real Madrid.
3: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Elena da Bergamo, ciao a tutti.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio,

0: Al 31 maggio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, la situazione sulle nostre strade. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per incidente sull'incrocio variante di Torre a Mare, direzione incrocio Padova. In Sicilia vi segnalo incidente sulla 19, Palermo-Catania, sullo svincolo Catena Nuova, direzione Palermo. In Piemonte, sulla statale 631 della Valle Cannobina, pulizia del manto stradale, c'è stato un incidente precedente sull'incrocio di Malesco, strada statale 337 della Val Vigezzo. Nel Lazio, statale 148 Pontina, traffico rallentato, intenso tra l'incrocio Montedoro e l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, corsia chiusa per manifestazione dopo l'incrocio di Lamezia Terme a Tre Salerno Reggio Calabria e l'incrocio di Nicastro, direzione Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 Quater. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, c'è con noi Roberto.
1: Eccomi qua. Buonasera a tutti. Ciao. Ho per voi una frase meravigliosa di Joel Austin. Come? Che dice: perché non iniziare a pensare che qualsiasi cosa abbiate o non abbiate fatto, i giorni migliori sono quelli che devono ancora venire?

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
10: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Italia Starter Pack.
1: C'è questa notizia, è morto Re Carlo d'Inghilterra.
2: No, davvero.
1: Una radio inglese ha annunciato per errore la morte del re.
2: È una bufala.
1: Ma proviamo a sentire se è vivo.
2: Allora,
1: colleghiamoci.
2: Ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ovviamente sei a Londra.
3: Sono a Londra e sono con Re Carlo.
2: Che succede?
4: Buongiorno, il fantasma.
3: Anche il lenzuolo bianco.
4: Di Re Carlo.
2: No. Il lenzuolo bianco non si può vedere.
3: Come stai, Carlo?
4: Avete visto come l'ha stirato bene Camilla, il mio lenzuolo. E cosa volete? Sono morto per cause informatiche. Non sapevo si potesse morire così. Per 15 minuti non sono più esistito sulla faccia della terra, ma sono anche diventato famosissimo grazie a questa notizia. D'altronde, come diceva Andy Warhol, poi molti di noi diventeranno famosi anche per soli 15 minuti.
2: Aveva ragione.
4: Ma io non ne avevo bisogno.
2: Lei no, Sua Maestà.
4: È stato un errore, un tragico errore.
2: Di comunicazione.
4: Di Radio Caroline.
2: Ah, Radio Caroline si chiama.
4: Questa radio inglese molto famosa, una delle prime radio al mondo.
2: Sì.
4: Esiste dal 1969, se non sbaglio.
3: O 64.
4: Dal 64.
2: 1964.
4: Dal 64 trasmetteva come radio pirata sulle navi. Sì. Ci hanno fatto anche un film, me lo ricordo. Purtroppo, che cosa devo dire? Io comunque non me la sono presa. Tutti possono sbagliare.
2: Sì, certo.
4: Chi è che non sbaglia? Peter Moore, il direttore della radio, si è scusato con me e gli ascoltatori per questo disagio causato. Io gli ho detto che gli tolgo le concessioni.
2: No!
4: Cavoli vostri.
2: No. Chi non sbaglia?
4: Comunque l'unica felice di questa notizia
2: chi è?
4: Camilla.

0: a Radio Italia, solo musica italiana, e al mio orologio sono le 20.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: perché sembra proprio che il tecnico del Napoli, Antonio Conte, non sia intenzionato a proseguire e quindi probabilmente saluterà domenica i tifosi e la squadra, e costringe così il presidente De Laurentiis a cercare un nuovo allenatore per il prossimo anno.
1: Sì, al momento sono stati fatti vari nomi, ma non sembra per ora esserci alcuna conferma, a meno che proprio il presidente De Laurentiis non abbia qualche novità, vero presidente?
0: Ma vede, al momento di conferme definitive non ne ho, vi posso solo dire che per ora gli unici che dovrebbero darmi disponibilità sono Christian De Sica, Carlo Verdone e Lillo.
1: Beh, no, presidente, volevamo sapere riguardo al nuovo allenatore del Napoli.
0: Beh, certo, anch'io sto parlando di quello e questi sono i nomi che posso fare in questo momento, è chiaro il ragionamento.
1: Ma loro sono attori, che c'entrano?
0: Ma basta con questi allenatori professionisti, tutti sempre tristi, arrabbiati, il calcio è in crisi, ci vogliono delle novità. Vuoi mettere al posto di Sarri, che sempre con la faccia ingrugnita fuma 200 sigarette, quanto sarebbe meglio un Lillo che racconta le barzellette o Christian De Sica che canta e balla?
1: Vabbè, siamo d'accordo sul calcio in crisi, ma non so se mettere un comico o un attore in panchina sia la soluzione giusta.
0: Ma fidatevi, vedrete, e mica solo l'allenatore, anche i giocatori. Mettiamo Biagio Izzo a centrocampo, sì. Enzo Salvi sulla fascia, Valerio Marini come punta e così via. Praticamente metto il cinema in campo, è chiaro il ragionamento.
1: Avrei un po' di dubbi sul risultato finale.
0: Beh, il finale è sempre a sorpresa, come nel grande cinema. E poi, chi se ne frega del risultato? La gente verrebbe allo stadio per vedere un film.
1: Ma così non vincerebbe il campionato, però.
0: No, ma vincerei sicuramente il Leone d'Oro e l'Oscar. È chiaro il ragionamento?

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: meglio delle buone nuove Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare.
0: Come ha cantato Silvana.
2: Che fai rumore qui. E non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi appartiene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio.

0: a tutti, buona giornata da Novara.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
5: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
4: Fai le valigie e parti anche tu.
5: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
4: L'estate di Radio Italia suona con

0: e nelle agenzie di viaggio.
1: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora! Segui la diretta in compagnia dei Negramaro. Domani alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: è tornato al suo paese, a Sesto Pusteria. Si attendeva con trepidazione il ritorno a casa di Yannick Sinner, il sindaco della località ha promesso che il campione sarà disturbato il meno possibile in modo che possa stare con i familiari e la fidanzata Laila, anche se Laila è andata a Cannes, poi si è fatta vedere.
1: Sì, però poi è tornata.
0: E poi è tornata.
1: Poi è tornata. Da qui nella giornata di oggi ripartirà per Parigi, dove dall'inizio della prossima settimana disputerà l'ultimo torneo su terra rossa, il Roland Garros, l'ultimo slam assente nella ricca bacheca di Yannick.
0: Ecco, il primo cittadino di Sesto Pusteria ha manifestato la volontà di organizzare una grande festa per Sinner il 6 giugno se dovesse vincere anche il torneo in programma nella capitale francese. Ma noi lo disturbiamo.
1: Proviamo
0: in questo momento un attimo
1: a sentirlo,
0: anche se sta riposando. Yannick Sinner.
2: Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao Ensen, ciao Antonio, ciao.
0: Scusa se ti disturbiamo.
2: No, nessun disturbo.
1: Scusaci, sì.
2: Sono molto contento di essere ritornato a Sesto Pusteria.
0: Sì.
2: Sono stato accolto in maniera molto regale, potrei dire.
0: Addirittura, sì.
2: Sì, però c'è anche tanta discrezione.

0: devi prima trovare un lavoro sicuro che,
1: sì, effetti,
0: che ti porti uno stipendio tanto, sicuro a casa.
2: Sì, il testimone ce l'hai già, Helmut.
1: Helmut, sì,
0: certo, certo.
1: E il sindaco vorrebbe farmi una statua.
0: Una statua addirittura?
2: Sì, ma abbiamo letto.
1: Le statue non sono commemorative.
0: Ma no, ci sono personaggi che hanno anche la statua da vivi, come Cristiano sì. Ronaldo, per esempio.
2: Ah, Ibrahimovic sì. anche.
0: Anche Ibra? Sì,
2: Ibra,
0: anche
2: Ibrahimovic.
1: Ah, quindi siamo sicuri. Ah, no.
2: Sì, sì. No.
0: Anche Rocky. anche se è un personaggio di fantasia. Però, sì.
2: Però continuano ad esistere, nonostante la statua.
1: Il problema è che la mia mamma ha già dato una foto allo scultore.
0: Sì, quale?
1: È quella quando ero piccolino e facevo il bagnetto.
0: Ma non va bene quello.
1: No, perché se poi si vede l'arachide.
0: L'arachide? Come diceva Pozzetto. Va bene, Yannick, in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Viva Lupen.

0: Musica italiana e con noi c'è sempre Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Eccoti.
1: Prima di ritrovarci poi per tutta la settimana da domani.
0: Sì.
1: Lo ricordiamo nelle buone
0: fino
1: nuove del mattino alle 7. Ma per voi questa frase di Paolo Coelho che a me piace molto. Le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti.

0: fosse solo colpa mia.
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
8: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Oh, mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: guai. Questa domenica sarà l'ultima domenica di campionato, l'ultima giornata di campionato.
1: Si devono ancora decidere un po' di cose sulla Champions soprattutto.
0: E anche sulla salvezza perché
1: manca ancora una squadra che purtroppo dovrà lasciare la Serie A.
0: Se la giocheranno Cremonese e Lecce. Ma allora, dopo le polemiche e gli attriti in casa Milan tra Allegri e Ibrahimovic, sembra che il clima sia migliorato anche grazie all'ultima vittoria del Milan.
1: Sulla questione è intervenuto, neanche a dirlo, Antonio Cassano, che è stato accusato di essere lui, con le sue telefonate a Ibrahimovic, ad aver avvelenato i rapporti tra Allegri e lo stesso Ibra.
0: Ma sentiamo se Cassano può chiarirci meglio la situazione. Max,
2: dimmi.
0: Proviamo a chiamarlo?
2: In barese?
0: Sì, anche.
2: Da do,
1: ma chi è questo?
0: Come che è? Max Pieruzzi.
1: Ma che adesso è colpa di Cassano che telefona a Ibrahimovic? Ma guardate che io a Ibra lo sento una volta all'anno, poi non parliamo tanto perché lui parla solo svedese, io non parlo italiano, voglio.
2: Va bene.
0: Ma quindi vi sentite poco e mi sembra di aver capito che non parlate di Allegri.
1: Praticamente mai. Scusa un attimo, Ibra. Aspetta che sto con quelli della radio, aspetta. No, ma dopo ti richiamo che ti racconti quando Ambrangiolina ha cercato di spiegare a Allegri come funziona il fuorigioco, aglio.
0: Ma figuriamoci se Allegri non sa come funziona il fuorigioco.
1: E pensa che è la stessa cosa che ha detto Ambrangiolini. Guardate che Allegri capisce di calcio tanto quanto Spalletti ne capisce di pettinature, fidatevi d'Antonio.
2: No, ma non è vero, dai.
1: Vi dico solo che Allegri, quando il quarto uomo alza il display con i numeri delle sostituzioni, lui pensa che sia il prezzo della benzina.
0: Ma dai, ma non è vero. Senti Antonio, ma se dovesse andare via Allegri, tu chi vedresti bene come nuovo allenatore del Milan?
1: Per me c'è solo una persona che verso il Milan ha un sentimento di appartenenza, che ci tiene.
0: Ah sì?
1: È quello che promette poi mantiene.
0: E chi sarebbe?
1: Ambrangiolini, voglio.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Tronio starter pal. Prigionieri d'Azkaban, bam fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo Andrea Rienti in regia, grazie.
0: Ciao Andrea.
1: Arrivederci Cici.
2: Arrivederci, a risentirci a domani mattina.
1: Salutiamo e ringraziamo anche Max Verucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Domani mattina, è vero, mi raccomando, noi siamo lì dalle 7, quindi mettete la sveglia, puntate la sveglia.
0: Perché vi aspettiamo.
1: Anzi, siamo lì, siamo qua a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Qua, no, siamo qua, siamo
1: noi
0: qua.
1: Dormiamo qua stanotte. Ciao!
0: Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21.01.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Iran, dopo l'accordo preliminare, possibili colloqui il 5 di giugno. Per adesso il blocco di Hormuz resta, dice Trump. Teheran prova a rassicurare, non cerchiamo armi nucleari. Massicci bombardamenti russi sull'Ucraina, usati missili balistici a medio raggio Oreshnik, denuncia Zelensky. Almeno 4 i morti, firma condanna dalla comunità internazionale, Italia compresa. Urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative, si vota in centinaia di comuni, fra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Affluenza in leggero calo. Fai tu il tuo video per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale lancia un'iniziativa sul web e sui social per celebrare la ricorrenza del prossimo 2 di giugno. Da domani le prime autopsie sui corpi dei sub italiani morti alle Maldive, attese informazioni decisive anche dalle analisi sull'attrezzatura che indossavano durante quella tragica immersione. In migliaia per l'ultimo saluto a Carlin Petrini, applausi e commozione per l'audio del fondatore di Slow Food risuonato nella piazza di Bra, in provincia di Cuneo. Ultima giornata di Serie A, il Parma vince il derby col Sassuolo, il Napoli batte l'Udinese, 5 sfide decisive per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. Formula 1, rischio pioggia e freddo sul Gran Premio del Canada. Prima fila tutta Mercedes, Ferrari in terza e quarta fila, la gara in diretta alle 22 su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50%

0: sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo.

0: passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri.

0: sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Noi due siamo bravi.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Vieni a abbronzarti su

0: terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
1: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: sembra neve.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.